cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei si è andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

passa già. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.